Hnčec Mauro Giuliani opus ut sun hing mezzonati aracin mas katarecin Alexander Lagoayan gitar yev Simeon Stankio Syrinx pani fleita.

Benefattor degli uomini, riparator dei mari, in pochi giorni sgombero io spazzo gli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io ho.